0: agogo meji
1: ọsán
0: ajikawo yin lodi ajifeyin bi bebi ajiso wa ndi meji leje di di meji abesu
1: orun pe iru agogo yin lo
0: te ba di juke laju o se mi bi di jafo omo lile jafo joye asa ni le kaso joye e chibi le mi ko lodi gogo so o wa dori ataka jura e Islam, Islam, Lamba, Tio, Nidi, Daka, London, Vector, the Night.